0: your Make Sense Radio, making our touch your dive. Continue the listen.
1: Mela la lo mi aki somera, mela lo mi aki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si resiole mela,
2: mela
1: la
2: mela. Mela no mi aki somera.

0: Melano,
1: Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano,

0: Radio. Your Make Sense Radio. Making all touch your dials. Continue the bliss.
1: Mela la no meki somera. Mela no meki somera. Baro kanale. Mela. Abare manale. Mela. Amore si resiole mela.
2: Mela
1: mela.
2: Mela no meki somera.

0: Mela mano mio giso mela.
1: Mela mano mio giso mela.
0: Mela mano mio giso
1: mela. Mela mano mio giso
0: mela. Varo canale.
1: Mela.
0: Avari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Oro canale
1: mela
0: amore manale
1: mela
0: amore si resione.